In tutti o di razza, ma pampuna o di dak. Pampuna o di dak. Pampuna o di dak. Kelvin Klein, in tutti o di razza.